0: Die größten Hits aller Zeiten.
1: SWR 1 Baden-Württemberg.
2: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.